0: questa è una diciamo, il record one. Cogito
1: America,
0: Dispatch 582, 1041.
1: Cal 582, 1046.